0: Volesse Tipnadam Bhagwana ki che Satta Gurudeva ki che Vishwa Gur Mamandale Swami Heshwaranda che Gurudeva ki che Ho. Si Alaka Bulichi Avo, Satta Guru Alaka Bulichi Avo. Om Si Alak Bulichi, please come to us. And please fulfill the prayer of your bhaktas.
1: As bhaktov.
0: O si Alak Puriji, please come to us.
1: Prosím, Alak Puriji, príď k nám.